0: Ieri mattina, proprio ieri mattina, dopo le 9, il telefono trilla ed una voce annuncia: Mi chiamo Savarese e suono piemontese e ho da raccontarvi che, guardandomi allo specchio, mi sono accorto d'essere diventato vecchio. Qui sono le rughe che fanno gli sberleffi.
1: Così per farle in barba alla vecchiaia ho rotto tutti gli specchi dentro casa e li ho schiaffati nel bidone. E lì, proprio di fianco, c'era un buco e la fontana. Pensate, una fontana parlante. Di colpo le ho chiesto: Fontana, sono ancora bello e interessante? Ma che bello interessante, tu sei solo un cretinito perché pochetto, pochetto hai dormito. Questa poi è bella per cominciare la giornata, dico io. Due dolci paroline, poi arriva la pedata. Auguriamo a tutti un'allegra e felice mattinata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Il savarese di poco fa ha fatto sorridere più di qualcuno, visto che il telefono si è messo a squillare. Ma qui ridendo ha risposto la Anna, e lo dice subito: non sono la Anna Karenina, l'eroina del romanzo, però.
7: Sono la Anna del North Coast, e visto che abito a due passi dalla spiaggia, decisa per la tinterella, dato che l'estate si avvicina. Mi sono stesa al sole. Praticamente sonnecchiavo. O forse ad occhi chiusi fantasticavo. Ma poi ho fatto un salto e non so proprio da dove le è venuta tanta agilità. Credetelo o no, ma a lisciarmi i piedi, che li tenevo al sole, è sbucata dalla onda una tartaruga. La poverina si è rituffata tra le onde. Io ho fatto quattro salti verso casa, al posto della tinterella al sole, allora perché no? Proviamo con la tinterella di luna.

0: Una breve corsetta stamattina per dare il buongiorno a Giuseppina, che gode giornate di sole nella terra dell'uva e delle mele. Stamattina girovaghiamo tra le campagne di Stanthorpe. Bussiamo anche a qualche porta e, data l'occasione e la stagione, si brinda col calice del vino locale. Tempi addietro, quassù si cacciavano le lepri, ma si sono fatte furbe e han cambiato quartiere.
1: Adesso c'è solo qualche gallo che va in giro in cerca di galline. E ci sono naturalmente angolini deliziosi dove si gusta un ottimo caffè, magari col grappino contro le influenze stagionali. Quassù sono tutti belli bianchi e rossi, si potrebbe dire che sono tutti ben stagionati. Qua si respira aria pura che fa bene ai polmoni. Nelle giornate fresche dicono che l'appetito divora. In effetti, quando ci si sofferma alla casa di un paesano, salta fuori il salame, il prosciutto, il pan fresco e ben rosolato. Poi il fiascone del vino e con un allegro brindisi si festeggia la visita e la vita. Poi si parla delle borgate lontane e si va al secondo assaggio del vinello stagionato. Viva la vi, dicono qui. E noi lo ripetiamo, viva la vita!

Il tempo va di corsa ed ottobre sembra par che vada a cavallo. Dove che va, questo non si sa, ma corre tra le piazze e tra le vie ed incontra questo e quello, ed è sempre un paesanello. E qui stamattina ne abbiamo due e anche tre che ricordi felici e forse anche lontani. Sotto il riflettore c'è Sam che vuole ascoltare per un bacio d'amore e Angelo va in cerca d'un mazzolin di fiori. Auguriamo ad entrambi una felice giornata, invitandoli a far quattro bei salti attorno al tavolo in cucina, con alla mano il calice argentato, con lo spumante gorgogliante. Ad entrambi felicissima giornata.

0: Al venerdì si fanno incontri stralunati, ma qui lo capirete, non intendiamo incontri con gli ometti della luna, quelli arrivano su speciali navicelle e vanno passeggiando fra le stelle. Dicendo incontri stralunati intendiamo Marinella, e questa è una graziosa signorinella che viene da Roma. Dice d'abitare non lontana dalla fontana di Trevi e dalla finestra di casa osservava sorridendo i turisti che gettavano la monetina e con quel gesto chiedevano forse agli dèi qualche miracolino.
1: Forse un incontro d'amore, e non con un romagnolo, ma con un vero guerriero romano.
0: Il nostro guerriero è proprio qui, sul suo poderoso cavallo, e tutti urlano Ave Cesare. Marinella è ricca di fantasia. Al momento soffre un po' di nostalgia, e noi le offriamo un buon tè di camomilla e la portiamo a spasso, pensiate un po', con Claudio Villa.

0: lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: Stiamo cavalcando in groppa all'ottombrino, in altre parole il mese che precede novembre. Qua giù abbiamo in fiore il mango. Tra i monti delle lontane contrade della vecchia casa forse stanno dondolando le castagne. Capita spesso di fare il paragone, in Italia così, in Australia colà.
1: E qui stamattina abbiamo Rosita, che poco fa ha chiamato via telefono dicendo che è partita da casa col cappotto e adesso sgambetta la Costa d'Oro col bikini. Intendiamoci, è felice di rosolarsi al sole e di fare anche tra le onde di far qualche capriola. Ma qui dice non germogliano le viole.
0: E proprio qui, proprio stamane, scondinzolando si è mostrato un pesce cane. Lo capirete, è andata a farsi benedire la tinterella e adesso godo il sole distesa sopra una padella.

0: chi pensava mai che stamattina chiamasse la Marietta? Questa qui è una tosa veneziana e va sempre in giro con la bicicletta. Ha vissuto anni girovagando in gondola quando abitava lungo il Canal Grande, ma adesso che sta bene e vive a New Farm, se non prende la corriera e va via col tram, che non ci sono più. La si incontra spesso tra le bancarelle di qualche mercato dove vende quisquiglie a buon mercato. Vi chiederete cosa sono le quisquiglie? Beh, sono solo vetri colorati di bottiglie. Questo qui, dice, è un modo per campare, vendere, vendere e poi mettersi a cantare.
1: E lei, poverina, su questo ampio terreno vasto, anche stamattina ha saltato il

0: Siamo sempre qua con Luciano e Franco e abbiamo anche un amico greco che stamattina che... What are you preparing? Souvlaki?
1: Yeah.
0: Souvlaki. Stamattina per di qua, pensate un po', è passata anche Lolita. Non è più giovincella, è vecchiotta, un po' smarrita, ma ricorda i tempi di benstare e le serate allegre a San Francesco nel ridere e ballare. Sembra aggiunge che siano passati ormai 100 anni e dondoliamo più o meno tutti con un sacco di malanni. Per me, dice, ogni nuovo giorno è primavera e sorrido a tutti masticando la dentiera. Ogni giorno sto mondo nasce un nuovo girotondo e lo si balla pian pianino, pensate un po', anche al suon di un violino. Ma questo qui è una marachella. E ci vogliamo diretti, cari amici, con questa tarantella.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Non è che il tempo se ne vado in giro in bicicletta, ma anche andando a piedi. Va via troppo in fretta. Son così che passano le giornate e guardandoci a ritroso dobbiamo dire che già troppe son passate. Inutile cantare, ai ai ai, maledetta la vecchiaia. Vale la pena mettersi a sedere, calmare pian pianino un bel bicchiere e canticchiando frischi frischi bevucchiare tutto il whisky. Poi vien naturale un bel sorriso e per un attimino vi troverete in paradiso.

Vi ricordiamo di seguire e reclamizzare i nostri programmi radio che vanno in onda ogni settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 9.

Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci eclissiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata e buona settimana.